0: Potevo dire di
1: Tronic.
2: Spice, lei non ha un non di solo mi c'è profondo di fuori alla pundazza. A me fa San Flossin, Bosca,
3: San Flossin,
2: Nakambi, a me fa San Flossin, vuoi che c'è ni po'?
3: San Flossin,
2: ok, le Kenny, a me fa San

Charles Chan Park sera jana. Sera vieta, il suo fonte mole, o you just, you know, pari quebaco o Chan. Charles Chan.